DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio.Stereo.it.

0: Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata, e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro. In occasione appunto di questo nuovo disco di inediti, l'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse
2: una grafica. Sì, ce l'ho in casa.
1: Ah, no.
2: No, è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo, e finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa che di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisce, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto ad alta voce, riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
2: sì,
1: che diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissima.
2: Al fratello,
1: un momento di rottura del disco. Senso
2: è
1: bello,
2: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Ah, ok, non lo sapevo.
2: Si parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa

0: Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, delitti da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente che ho messo nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
1: Ah,
0: era uno
1: mi sto
0: chef.
1: invitando allora.
0: Sì, ma sai, quando sei a Roma vieni e io poi amo cucinare perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti e mi ha fatto
1: Bellissimo.
0: delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto
1: Sì,
0: per il giornale, che sono di Tony
1: ma
0: Gentile.
1: quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
0: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus
1: Sì, ah,
0: giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

0: Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa. Le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria.
1: Il rituale, no, illegale, vice ministro.
0: Il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
1: sì.
2: Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
1: sì,
2: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
1: certo,
2: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
1: Sì.
2: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
1: Sì.
2: E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
1: sì,
2: stimarsi,
1: sì,
2: imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
1: certo.
2: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
1: perché mi hai regalato una lacrima, hai capito?
2: Sì.
1: Perché no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
1: sì, sì, è vero,
2: se avessi fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che,
1: certo,
2: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
1: Sì.
2: È un pezzo molto molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cui io già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato,

0: E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Buonasera. Benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
3: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
4: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

primo singolo di debutto internazionale della cantante indonesiana Anggun, pubblicato nel 1997. Il brano ha segnato la sua transizione stilistica verso la world music, riscuotendo un enorme successo planetario e diventando la sua canzone più iconica. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei Suoni del Cocktail Shant, che ritornano al vecchio stampo, diciamo così. Si apre con una canzone dal passato, un brano che amo particolarmente, poi credo di averlo detto già in altre occasioni, quasi 30 anni fa, pensate un po', ero davvero ammaliato, innamorato di questa splendida cantante indonesiana quale Anggun, che abbiamo ritrovato in apertura del Cocktail Shant. Ma come di consueto ci sono tantissime novità, per cui bando alle ciance, andiamo ad ascoltare subito Can I Watch You, brano della cantante statunitense Beyoncé in collaborazione con Pharrell Williams, estratta dall'archivio delle sessioni di registrazioni originali ed è stata inclusa come traccia numero 17 all'interno dell'edizione speciale Deluxe per il 20° anniversario del secondo album in studio di Beyoncé, B-Day 20th Anniversary Deluxe Edition, appunto dello scorso settembre. Un pezzo R&B sensuale caratterizzato da armonie vocali avvolgenti e forti percussioni in stile 808, tipiche del sound delle produzioni di Pharrell già di metà anni 2000. Andiamo ad ascoltarlo qui nei Suoni del Cocktail Shant.

It, nuovo singolo di John Legend che segna il ritorno del cantante EGOT sulla scena musicale. Il brano anticipa il prossimo album in studio intitolato Muse e la traccia e l'intero progetto discografico vantano appunto la collaborazione esecutiva di Pharrell Williams, appena ascoltato, una collaborazione inedita a tutto tondo che dona al pezzo un'atmosfera pop soul fresca e rigenerante. Devo dire bellissimo questo nuovo singolo, come stupendo è anche il nuovo di Anderson .Paak e Good Day insieme a Cordae, brano che anticipa il loro album collaborativo intitolato Ivy is the Crown. La canzone unisce le vibrazioni di Lovely Day di Bill Withers e richiami al classico di Ice Cube It Was a Good Day. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del corpo.

pop neo soul Children of Zeus, realizzata in collaborazione con la cantante Agnieszka. Il singolo è la quinta traccia estratta dal loro album intitolato As the World Burns, pubblicato lo scorso settembre. A differenza delle loro classiche sonorità soul ed R&B più distese, questa traccia esplora territori più dense con un ritmo e un groove marcati che richiamano lo stile delle produzioni di Keith Ranada, arricchiti dalla performance vocale appunto di Agnieszka. Altro brano molto interessante qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant, come lo è anche The Wise Ones, quarta traccia dell'omonimo album in studio della celebre cantante jazz Gretchen Parlato, pubblicato lo scorso settembre sulla Edition Records. Il brano vede la collaborazione della cantante produttrice Amber Navran, membro del trio Neo Soul Moonchild, che infonde alla traccia calde sfumature e atmosfere squisitamente neo soul, una riflessione intima sul tempo che passa, sulla gratitudine, sull'invecchiare, sul significato profondo della saggezza che non sempre coincide con l'età anagrafica. Altra novità che ci ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Juicy, ultimo singolo di successo della cantautrice R&B statunitense Victoria Monet dello scorso settembre, e anticipa l'uscita del suo attesissimo album in studio Frequencies of Love. Il brano vanta una produzione d'eccellenza curata da D-Mile, Spencer Stewart e Michael Brann. Tra i crediti di scrittura figura anche la leggenda dell'R&B Babyface, traccia R&B sensuale e avvolgente dal forte sapore old school anni 90, caratterizzata da accordi di chitarra accattivanti e armonie vocali stratificate che richiamano lo stile di Michael Jackson. Altro brano molto ma molto interessante, Come Back to Me, è il brano invece di apertura del quinto album in studio del collettivo britannico Jungle intitolato Sunshine. Il brano, caratterizzato dalle classiche sonorità soul ed elettroniche funk del gruppo, vede la produzione e la scrittura dei membri fondatori Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, arricchite dal contributo fondamentale della polistrumentista e cantante Lydia Kito. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Show.

0: soul, jazz, funky, new cool music, Cocktail Shant con Simon J.
1: Money Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
2: Grazie Simon J con la sua grande musica, una musica meravigliosa quella di Simon J. Guardate che è meravigliosa, l'ho sempre detto che è meravigliosa. Allora, che ore sono? Sono le 10. Se sono io qua è perché puntualissimo, puntualissimo come un orologio svizzero, like a clock, I'm punctual like a clock. Punctual. Like a clockwise. Va bene, I'm like a clockwise, I'm like a clockwise. Cipiripiri. Ciao Roberta, come stai? Tutto bene? Benissimo, Roberto sarà qui con voi col Mitosat e suo calendario lì. Calendario del 7 ottobre. Oggi 7 ottobre, 2 anni fa, o 2 o 3. O 3 anni fa, adesso non mi ricordo cos'era. No, era 2 anni fa. 2 anni fa, dai. Vabbè, allora chiediamo adesso le notizie. Guardiamo se ci sono delle notizie eclatanti, altrimenti andiamo tutti a spasso. L'incubo di Lega e Forza Italia per le urne in primavera. FDL tratta con gli alleati. Hanno problemi in casa. Il voto di fiducia alla Camera sull'articolo 3. Guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei territori a destra, Mantovano ci controlla tutti, fa bene. Bonelli prioritario il programma, questa è una contesa a due, un candidato AVS ci penseremo, ma se avete 1,5 di percentuale, ma che fuori dalle palle, va. Popolari e destra contro Bruxelles, in bilancio la stretta sugli affitti brevi. Poi Vienna, Helsinki e Rennes, l'altra faccia dell'Europa che vince la sfida della casa. A Milano attico da 13 milioni e stanzette da 700 euro al mese. Non è una città per il ceto medio, assolutamente. Ci siamo trasferiti a Vigevano con i soldi che ho speso, lì avrei preso un monolocale. Guardiamo un po'... Ho contestato Netanyahu per l'uccisione di mio figlio e sogno ancora la pace. Trump fa infuriare la California. Un attacco iraniano magari può togliere di mezzo Los Angeles. Allora, adesso che ci sono le elezioni, lo prenderà in quel posto. Mar Nero, Putin provoca l'Europa, colpite navi al largo della Bulgaria. Vera Politkovskaya, se mia madre fosse viva, oggi sarebbe in galera in Russia. 20 anni fa l'omicidio della giornalista che sfidò lo zar Putin, delinquente, proprio. Morirai anche tu, Putin, morirai anche tu, porca Eva, se morirai. Brutto ricordo di te. Crisi del debito, 3 opzione per la BCE, una sola, ma solo una valida per salvare la Francia e gli altri. L'addio di Messi all'Argentina piange, segna, con voi ho realizzato i miei sogni. Poi Luca Ravenna, il mio tennis da piastrella è nato per gioco in salotto, richiama campioni e artisti. Poi Anna Chiara, ero un manager, ho lasciato l'Italia, ora vado a caccia di luoghi segreti, anch'io. Libertà, responsabilità, gioia, c'è gusto a Bologna, un gusto. Wave by Vento, le 3 giornate dell'innovazione, si parte con Johnny Ive e Tim Barnley. Rome is doing far more for Ukraine than it admits. Hollywood falls for Como, Champions League football by the lake. Mamma mia, ragazzi. Garlasco, la nota che Iris fece sparire. Niente sangue sui pedali della bici di Stasi. Hai capito? Kranz, l'ex barista, accusa i Moretti. La porta d'emergenza chiusa a chiave già 6 anni fa. Jessica Moretti chiede un'indennità assicurativa per l'infortunio nell'incendio al Constellation, addirittura. Che faccia de merda che c'hai proprio. Auto sulla folla Modena, El Cody, attentato di il suicidio in carcere. Chi l'ha fermato? Ma chi l'ha fermato? ma ammazzati, non una, ma 10 volte. Paura a Roma, spunta un altro cecchino a Prati, spari dalle finestre con la pistola d'aria compressa, roba da ma. Vice Domini ha mentito, Weinstein al contrattacco per difendersi dal Me Too e Roma apre un'inchiesta. Guardiamo un po', Francia, i liceali tornano in piazza, scontri a Parigi e Strasburgo, Trump colpa dell'Islam. Pesti, timori dei ricercatori USA, potrebbe essere un'arma russa. No, l'ex capo dell'intelligence tedesca arrestato per spionaggio. L'accusa di alto tradimento, era in gravi difficoltà finanziarie. McDonald's sotto accusa, usa intelligenza artificiale per modificare i prezzi e parte la class action. Poi guardiamo un po', inflazione botta e risposta UE tesoro, l'Ecofin non si parla di flessibilità, ne discuteremo. Bene, con questo abbiamo terminato. Attacco omofobo di Vannacci a Cerno, a gusti invertiti, CDA Rai, parole inaccettabili. Cerno, chi è Cerno? Vabbè, processo a boccia per stalking, San Giuliano chiama a testimoniare Arianna Meloni, Ranucci e Giuli. Bene, con questo abbiamo veramente terminato, terminavano veramente, perché adesso c'è il Mito Sad con la nostra Roberta Valeriani.
3: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 7 ottobre. In questa giornata avremo un graduale indebolimento dell'anticiclone con un aumento dell'instabilità e probabilità di piogge. Nel dettaglio, al nord avremo condizioni variabili e instabili in accentuazione, con le prime piogge e i rovesci probabili, specie su settori alpini e pedemontani. Le temperature resteranno stabili con punte di 21-25 gradi. Al centro ci saranno nubi in aumento con tendenza a piogge localmente intense, in particolare sulle zone toscane e sui settori tirrenici. Le temperature rimarranno stazionarie con punte di 21-25 gradi. Al sud e sulle isole avremo variabilità in aumento a partire dai settori occidentali e dalla Sardegna, con probabili piogge o rovesci sparsi e temperature con punte di 21-24 gradi. I venti d'Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno mossi, il mare di Sardegna e i canali occidentali, e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. È il 280° giorno dell'anno, 41esima settimana, alla fine del 2026, mancano 85 giorni. Si festeggiano la Beata Vergine Maria del Rosario e i santi Sergio, Bacco e Giustina. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 7.13 minuti e tramonterà intorno alle 18.42. La luna è calante. Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, introdotta dall'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata in giustizia sociale e diritti umani. Il concetto di lavoro dignitoso è stato sviluppato da più di 20 anni con la convinzione che solo un lavoro dignitoso possa donare un volto umano all'occupazione e conferire stabilità all'individuo e alla sua rete sociale. Il 7 ottobre si celebra anche la Giornata Mondiale del Soccorso, istituita per onorare l'impegno dei soccorritori che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre persone. Oggi è anche la Giornata Nazionale ed Europea dei Risvegli per la ricerca sul coma, per risvegliare le coscienze, un momento di riflessione e partecipazione rivolto non solo a chi vive da vicino la condizione del coma o del risveglio, ma anche ai cittadini comuni affinché comprendano e sostengano la ricerca e la solidarietà. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la Giornata Nazionale delle Pallotte Caceove, che sono polpette di formaggio, pane e uova, prima fritte e poi immerse nella leggera salsa di pomodoro profumata di basilico fresco. Sono un piatto popolare, povero ma irresistibile della cucina abruzzese e molisana. In uso oggi è il National Frappé Day, la giornata nazionale del frappè, che è una bevanda dolce di origine statunitense preparata frullando un ingrediente di frutta o del cacao, anche del caffè, liquori o sciroppi, con del ghiaccio tritato e latte, aggiungendo poi a piacere zucchero e o panna montata, il tutto servito in bicchieri alti con cannuccia. Avvenne questo giorno, il 7 ottobre 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevettò la carta carbone, a cui dette il nome di scrittore stilografico o noctograph. Consisteva in un foglio di carta il cui lato inferiore era trattato con inchiostro da stampa e un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione. Il 7 ottobre 1952 gli studenti statunitensi Norman Joseph Wedland e Bernard Silver ottennero il brevetto per l'invenzione del codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Il 7 ottobre 1959 la sonda sovietica Luna 3, lanciata il 4 ottobre precedente, raggiunse il lato della Luna non visibile dalla Terra e ne scattò le prime foto della storia. L'altro emisfero, il lato oscuro, è costituito principalmente da valli e montagne. Il 7 ottobre 1967, con il brano Pata Pata, entrò per la prima volta nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti la sudafricana Miriam Makeba, esponente di punta non solo sul piano culturale della lotta contro l'apartheid. La cantante era soprannominata Mamma Africa per la sua tenace e implacabile lotta contro l'apartheid nel suo paese di origine. Nati in questo giorno, il 7 ottobre 1942 è nato a Milano il cantautore, compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Compose tra gli altri il brano Luce a San Siro per Roberto Vecchioni, il brano E poi per Mina, Rumore per Raffaella Carrà ed Help Me per i Dick Dick. Il 7 ottobre 1952 è nato a San Pietroburgo il politico, ex militare ed ex agente segreto russo, già funzionario del KGB, primo ministro e attuale presidente della Russia, Vladimir Putin. Il 7 ottobre 1967 è nato a Scafati in Campania il cantautore, rapper e produttore discografico Neffa, nome d'arte di Giovanni Pellino. Scomparsi in questo giorno, il 7 ottobre 1849 moriva lo scrittore, poeta, critico letterario e saggista Edgar Allan Poe. Tra i massimi esponenti della letteratura americana, dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Il 7 ottobre 1992 moriva nella sua casa a Novellara in provincia di Reggio Emilia Augusto D'Aolio, cantante del gruppo dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. Il 7 ottobre 1995 moriva il musicista modenese Victor Sogliani, membro fondatore dell'Equipe 84. Il 7 ottobre 2002 si spense al Policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli. Aforisma di oggi: dove le parole finiscono, inizia la musica. Questo è un aforisma di Henry Heine. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
4: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.

this much, you had to cry this much for me, don't you know that? Yeah, cry for me, Argentina. Ah no, non è che cry for me, Argentina, assolutamente no. Allora andiamo sempre avanti con la musica, che ore sono adesso? Le 10 e 15 minuti primi.

Milano faccio la squillo. No, no, esattamente non è così. Squilla, squilla il telefono con Monica. Sono i nostri cari amici in MP3, cantanti, cantautori, gruppo musicale, ci fanno loro canzone e ce le mandano. Fratello Giovanni di Elia.

0: Badamatti, roba da matti, un bilocale toscano moderno, 250.000 euro, roba. Bastardi che non siete altro, speculatori di merda.
1: Scribbles his name on the jail wall.

0: No, Wayne, sta nevicando dove? Sta nevicando, dai, sta nevicando in Finlandia però.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi Antonio, detto Nick. Voce, chitarra, piano e synth, lui si chiama Antonio Pizzalis, e voce, chitarra, piano e synth, pensate un po', di una band torinese bellissima e bravissima, sono i Kairos Killer, ciao!
3: Ciao Roberta, ciao Radio Punto Stereo.
2: Che bella, questa band torinese che è alternative rock, come mai vi siete chiamate Kairos Killer? Dimmi tutto.
3: Allora, è un po' una denuncia di questa società che viviamo, cioè Kairos era, diciamo, il nome della qualità del tempo, come viene percepito perlomeno, era la divinità di questa concezione dell'antica Grecia. A noi è piaciuto il fatto che volevamo essere un po' appuntiti, un po' appunto denunciare questa roba che la società odierna fa un po' per la frenesia, per la società legata al lavoro, a dover consumare tantissimo, si è un po' persa questa qualità del tempo, anche dei rapporti umani. No?
2: Infatti va troppo veloce, secondo me, hai ragione.
3: Sì.
2: Proprio troppo, bisogna mettere un freno. Tu dici uccidere Kairos il tempo qualitativo.
3: L'abbiamo fatto tutti, abbiamo denunciato se noi stessi, punta il dito contro tutti, tipo siamo tutti uccisori di questa qualità, sarebbe carino prenderlo come punto di partenza per riprenderci un po'.
2: Sarebbe un altro mondo, secondo me, ideale, sicuramente.
3: Esatto, un po' utopico, ma ci proviamo, dai.
2: Allora, senti, voi presentate l'EP Idea of Man, di cui ho scelto di ascoltare I'm Just the Idea of Man, che è un EP di 5 brani, tra alternative rock, post-punk e garage addirittura, è così?
3: Sì, sì, un po' di generi mischiati, comunque siamo quattro musicisti con dei background anche abbastanza differenti, abbiamo tutti dal rock, musica comunque legata a quei sottogeneri, però c'è tanti ascolti anche più contemporanei, più legati al rap, il pop, l'elettronica, quindi c'è anche il garage in tutto questo, un bel discutere.
2: No, infatti, proprio parlando di voi, un attimo poi ritorno all'EP, dobbiamo dire che ci sei tu, Antonio, detto Nick Pizzalis, voce, chitarra, piano, come ho detto anche prima, synth, poi c'è Alessandro Pancani alle chitarre, Marcello Cavuoto al basso, Edoardo Merlo alla batteria, che io saluto perché non ci sono, ci sei tu e parlo con te.
3: Rappresento tutta la band, dai.
2: Allora, questo EP di 5, no, bravo, questo EP di 5 brani, come dicevamo prima, che sono tra alternative rock, post-punk e garage, affrontano il tema dell'identità nell'epoca dell'iperconnessione, veramente abbiamo sentito anche in questi giorni parlare dei giovani che non si riconoscono più, nemmeno noi li riconosciamo più per come sono, e poi è uscito anticipato dal singolo, dimmi qual è il singolo? Derry? Cinema. Yeah. Giusto? E questo è il percorso di questo EP, è il percorso di 5 movimenti che indica lo scarto tra ciò che siamo e ciò che sentiamo di dover diventare. Quanto vi piace questa frase? Parlamene un po'.
3: Allora, c'è anche la focus track I'm Just the Idea of Man, alla fine parte pure da quello, come ho detto, di questa appunto felicità, di questa felicità della società, che ne consegue un po' una difficoltà nel riconoscerci, cioè, parte da quel momento in cui uno si guarda la descrizione, si fa la domanda, ma io sono quello che vedo, sono un po' anche il prodotto di quello che sto creando per stare dentro una società, dentro i rapporti, dentro il lavoro, che per carità è un compromesso che facciamo tutti.
2: Infatti è la domanda scomoda di cui tu parli, quanto della nostra identità ci appartiene davvero?
3: Sì.
2: La famosa domanda scomoda.
3: Ma la risposta a questa domanda non è scontata, ed è da lì che parte appunto l'intero contenuto delle quindi parla di un'idealizzazione, un'identità appunto della nostra, della società, e poi andare a vedere una serie di temi anche abbastanza attuali, come quello del singolo degli cinema, che riguarda appunto anche un po' l'essere anestatico di tutte le notizie che vediamo.
2: No, però infatti dici che l'EP attraverso prospettive differenti affronta il progressivo svuotamento dell'esperienza, la trasformazione della realtà in spettacolo, il deterioramento del rapporto con l'ambiente, la difficoltà nel costruire relazioni e il bisogno ancora vivo di trovare uno spazio in cui riconoscersi. Oh. L'EP deve essere stupendo, io conosco questi 3-4 brani, ma andrò a ascoltare che ce l'ho tutti gli altri. Vabbè. Comunque il NLP, tra l'altro voi dite, non offre risposte né consolazioni, cerca piuttosto un punto di incontro tra persone che condividano lo stesso senso di disorientamento. E guarda, ne trovi una fila, mettiti in coda, perché ci sono prima io.
3: Ho preso il bigliettino, dai, siamo tutti lì ancora a aspettare il nostro turno di vedere la roba.
2: E poi, voi siete una band torinese nata nel 2023, voglio parlare anche di voi, no? Ho detto i nomi, però adesso diciamo... Siete Alternative Rock, il nome è tutta una provocazione, come abbiamo detto prima, uccidere Kairos, vero?
3: Esattamente, sì, ma più che uccidere, esatto, sottolineare il fatto che lo si sta uccidendo quotidianamente la qualità dei rapporti umani, del tempo, di quello che percepiamo, quindi hai detto benissimo, l'incontro, la condivisione, per voi faremo pubblicata di noi e poi poterla condividere con il pubblico, con le persone che ci seguono, è un primo passo appunto. Riprenderci un po' di quella qualità che alla fine sta anche nei gesti un po' semplici, appunto la condivisione della musica, di un momento insieme, di un'ora di concerto. Per me quello è il primo passo per dire ok, abbiamo ucciso Kairos, però cavolo, insieme ci godiamo un po' di qualità, che non è per dire la qualità dei nostri incontri.
2: E anche l'insieme è bello, la parola insieme mi è sempre piaciuta tanto, soprattutto nei gruppi, e nei gruppi di lavoro, quindi anche nei gruppi musicali. Poi c'è la prima traccia che è You Jude, giusto? Che è una denuncia ecologica.
3: Esatto, diciamo che viviamo in un momento storico da anni, purtroppo. Il cambiamento climatico, altre cose legate anche all'ambiente, comunque sono temi molto caldi, anche letteralmente, vogliamo dire. Però è un momento in cui c'è anche tanto negazionismo da questo punto di vista. Quindi è un po' un pezzo, si può dire anche amaro, ma autoironico. Cioè noi ci puntiamo il dito contro, perché quando siamo in Giuda, della terra, tradita, e questa appunto è a presa di coscienza.
2: No, infatti mi piace quando dite perché Giuda non si limita a distruggere, bacia mentre lo fa.
3: Sì, cioè, diciamo che penso di poterne stare fuori, di poterne avere con questa facilità di mettere tutto a posto con un bacio sopra una distruzione ben più grande.
2: Poi c'è la seconda traccia che ascolterete, I'm Just the Idea Man, che è un brano che nasce da una frattura reale, giusto dal momento in cui ci si guarda allo specchio e non ci si riconosce più. Vero? E poi c'è la terza traccia, come abbiamo detto, è il cinema. Poi c'è la quarta traccia invece, parlamene un po' tutte, è della quarta e della quinta, vai.
3: Allora, la quarta si intitola Dogman, è tutto questo ambiente simile che ti chiama dalle persone appunto di questi ricambi di sicchiano, ma dal punto di vista familiare, quindi togli un po' da questa cosa di società, di andare a vedere i rapporti umani aspetto di società grande, ma lo racchiudo in un ruolo molto più semplice, che appunto è la famiglia, e quindi questi rapporti, a volte appunto ci si allontana, ci si ritrova, e sono molto difficili come robe, e però il grano è un pezzo che parla della casa, quindi del fatto che la casa non è un posto fisico per raggiungere, da trovare, ma è una relazione che tiene nonostante queste difficoltà. Per quello poi c'è la metafora della corsa di due cani, che...
2: Io poi ho avuto il cane, credimi che li adoro. Bello. E poi c'è la quinta traccia, Holiday, che Holiday.
3: Esatto, vorrei chiudere con un po' di speranza, anche un po' di leggerezza appunto in questi giorni, perché questa cosa del consumo, anche della velocità, perché il consumo dei rapporti umani è portata al massimo come rapporti occasionali, quelle conoscenze che fai magari di una sola strada, conosci quella persona a un concerto, c'è una bella chiacchierata, finisce lì, piuttosto che magari anche con
2: infatti quello che dite voi, il brano non cerca questo brano, non cerca un domani, vive del momento fisico imperfetto. Bravissimo.
3: Non ho l'idea per quello, perché non tutto è una vacanza, quindi finché esiste ci può regalare delle cose che non dice, che non è dannoso nei confronti di nessuno, ovviamente.
2: Allora, parliamo poi, adesso siete in tour tra poco, il novembre, giusto? Sarete il 5 novembre a Torino, anche il 5 e il 7, due volte a Torino.
3: Siamo a Ciria e a Torino, abbiamo appena fatto una data in Belgio, la prima internazionale. Ci sono un po' di date viste tra Milano e Piemonte, adesso le stiamo organizzando, annunciando sui social, quindi invito anche le persone, infatti a seguirci, credo, Skill, Boom, così.
2: Infatti, appunto, lo so, trovano tutto su di voi, no? Kairos Killer, che adesso noi ci ascoltiamo con And just the idea of man. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, bravissimi, complimenti, ascoltate questo brano che è bellissimo, grazie.

0: un po' di rock, dai!
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: E muoviamoci in allegria con la grande musica di Radio.Stereo Dorothy since 2009, Together With You. And now I can see clearly now, don't you know that, with Jimmy Cliff.

Mamma mia, come sei bello con quei scarponi lì. Ecco, mamma mia. Roberto Malerba, proprio sei bellissimo. Sì, vai avanti così che vai bene. Che vai benissimo. Arriva del Garda, sì. Che bello che sei.

You show them here, and then it all comes back. The yellow sun.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign. In questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: I don't know

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di

Fruit Bats e The Shins e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Dead Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Ben Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese, in questo pezzo in particolare tra gli altri c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la front woman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

siamo qua alle ore 18, tutto per voi, sempre per voi, sono 68 kg, tutto per voi. Portatemi in braccio, vedrete, per un'ora e mezza, poi sentirete che il peso pesa, avete capito? Allora, cosa facciamo alle ore 18? Non lo so. Ah sì, alle ore 18 facciamo le dediche per i compleanni dei nostri cari amici in MP3, no, i nostri cari amici appunto di Facebook, salvo quelli che si sono cancellati, ma non importa, l'importante è vivere e vivere bene. Chiara e fare le cose per bene, poi tra l'altro, vabbè. Chiara Provando di Torino, oh, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone Stage, Oh My God, Ocean of Cry, un oceano di crimine, il crimine è un oceano, no, è un oceano di crimini.

Bella questa canzone, veramente stupenda, dedicata a Chiara Provando di Torino. Tanti auguri, buon compleanno a te con Maria Zanetti. Zanelli di Brescia, tanti auguri, buon compleanno anche a voi con questa canzone remixata. Tutto quello che sentite qui è remixato dal nostro super DJ Amazon. Here we go with Imael Angel with Bad Times.

Ciao Maria Zanelli di Brescia, come va? Tutto bene lì a Brescia? Sai bene, noi siamo qui a Arco di Trento, Lago di Garda. Va bene, perfetto. Massimo Zini di Paratico, come va anche lì a Paratico, vicino a Brescia? Una bellissima canzone tutta per te, tanti auguri, buon compleanno, perché qui siamo veramente grandi per queste cose qua. Ormai sono già 15 anni che facciamo gli auguri praticamente a tutto il mondo. Highest MC will think about the way.

Road, right here on radio.sara.it, remix by MSM Super DJ. Benissimo, questo era dedicato a Massimo Zini di Paratico. Con questa canzone veramente puoi andare dovunque vuoi tu. Ma sì, ciao Massimo, ciao, mi raccomando, stammi bene. Adesso abbiamo Oh We Go to Monte, Kevin Nelson from Monte. He's having birthday right today, so enjoy this very number, always remixed by our Super DJ MSM. Tape Impala with Dracula Remix.

Tame Impala. Allora, questa è una canzone dedicata a Linda Cardile di Catania, Sicily's listening, Sicily's listening. Sì, la Sicilia con Catania sta ascoltando, perciò tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone veramente molto bella. W, Run to Me, remix by MSM Super.

There'll be some obstacles right on the way. Don't stumble actually. W will run to me. Questo era dedicato alla nostra Linda Cardile di Catania. Tanti auguri di buon compleanno a te. Come stai da quelle parti, vero? Stai benissimo, lo so benissimo. Adesso andiamo a Salò, Lago di Garda, Lake Garda, here we go, with Osteria di Mezzo del Lago di Garda. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone che è veramente notevole. Avevo negli anni 70 la versione originale di Jimmy Cliff. I can see Cliff. Now, remix.

is a bright sunshiny day. Also today has been a sunshiny day the whole summer long, actually. I know it. Jimmy Cliff remixed by MSM Super DJ. Now abbiamo l'ultimissima canzone per Radio.0 Don IT per i compleanni. Eccole qua i compleanni. Andiamo con Marcello Cinquini di Vallo Terme, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno. E anche a Marta Visani di Solò, tanti auguri anche a te di buon compleanno. Mi raccomando, salutami la mia città dove sono nato. Benissimo, grazie a te naturalmente con Ronaz. Oh my god, really a great remix. Be my baby right now.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente, veramente favorita web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees, When Will I

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson è in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

Love You Baby. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti, questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

1973 c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, the Doobie Brothers with Long Train Still Running.

praticamente ricopiato questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Grand Jam, Black Betty still fighting together with it.

Station, oh, grande, grandissimo con Falso Ernesto Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman, la mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, pretty woman.

Gaetano Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, e che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone tra l'altro hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco, vi ricordate? Oh my god, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambourine Man, versione dei Byrds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Petit, Mr. Carlos Santana.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: a good recording, man.
1: Yeah, brother, like, dig it. Stop right on.

Right.